0: E quindi in lingua avrebbe fatto in.
1: Ah, ma te lo come deve accogliere?
0: Ma
1: magari ma con sala. Dice Yari che tocca a me.
0: Oh, tu ne ero.
1: No, ma io ringrazio. Non ero mai te. Ma tu sei solo. Non ero in gesimbiri. Buono, che te lo cucco che te? O montava che vuoi? Non c'è che ti non vede. Da chi ne è andata a cicati per mai. Sono giù anche le cose.
0: Ecco te, gaio.
1: Andrea. Suara kati kito bubi, kurero mwibi yu sibiri ya ngiwa nyete rati kubu hibi Lisa asi ya ganyete Turuwa DJ
0: Lakini endo bubi nobo Eleso niyo nane
1: kura suwa Turuwa ya DJ turuwa Mambi tu wako romo yusiki mambi tu wacha kubabekira Mwabasa kocha kuchara tomorrow mkuje mapema sana Chane chinyinge chiko wa savri
0: Kabisa
1: Ani bano lero kutuwa iteriri ya sinini
0: Ukichalewa kidogo
1: Mambi toko chako savri sasaba Thank you so much ya kisano igachiro bosio Kunyorora mangana maya century yo wikira nutimwe ndabana ne mukwe standby ibi ndo bune bye ne iyi yani ga konji
0: eh
1: ntabana libi ndo nawo makonyora bune bibiyoka
0: yes
1: urege SFM Toscana